Sina manye chitando chali kuchirie chakomerera. Owali kuchine chigazi. Komerera che ba, ba, chila.